molto importante. La, molto importante. Accende. Molto importante. Ah, questo martirio. Da capo tutto, da capo tutto. Pronto il mio. Allora.

0: Tahim, no ta, dari, tirano di, tahim, tiram, taram, desidione, ram, tahim, tiram, no tam, tahim, tiram,
1: sostenuto.
0: Tiraro, tiraro, tiraro, ti tappa, poi a tempo, tre, yes, dunque, indis, after the letter C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on the 9. Now, on the 9 of C, 4 bars allargato. Tirar, tirar, poi interala, lì, dunque,
2: 9
0: bar upper
2: C. Sì, sì.
0: Sì.

0: Ritorna a casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò ovvio pur domani.
1: Or venite.
0: Impossibile!
1: Però...

0: quanto attendete!
1: Sospettate presto che l'opera compita nell'una vita con altra salvare.
0: Ebbene, son pronto quell'oscio di schioni, più che altro gli scudi mi pre-

0: mezzanotte, e là son io s'estate. Ecco ha spento il vostro amor.
1: Oh gioia! Un lume!
0: Un lume! No, il danaro! Vesti, all'onda il gettiamo.
1: No, basto io solo.
0: Come mi piace, qui m'è nato il sito.

0: di un destiero, una veste vil che t'apprestai, e per verona parti, sarò via pur domani.
1: Or venite!

0: scudi hai tu detto? Ecco le 10. E dopo lo per resto, e qui rimane,
1: sì,
0: alla vecchia notte ritornerò.
1: Non vale a gettarla nel fiume vasto io sono.
0: No, no, io devo fare io stesso.
1: Via, il suo nome.
0: Vuol sapere anche il mio.

0: mio fratello viene.
1: E porta!
0: Tuona!
2: E pioverà fra poco.
1: Quanto meglio, tu dormirai in scuderia all'inferno, dove vorrai.
2: Oh, grazie.
0: Ma non partite.
1: Quanto tempo?
2: Son 20 scudi d'oro. Ben felice d'offrirvi la mia stanza.

0: labbra.
1: A grazie per
0: essere. E poi?
1: Uccidere
0: potessi. Mi studi per piacere.

0: Ecco, aspetto il vostro uomo.
1: Acciaia, un lume!
0: Un lume! No, il danaro. Lesti all'on del gentian.
1: No, maschia sola.
0: Come vi piace, vi menate il sito.
2: Più avanti e più profondo il gordo. Resto, che altro non vi sorrispetta.